penso di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa bella.

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: 98.5 2000 FM.
1: Che non si muore per amore è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso